0: Era, era, dove state qua?
1: Radio Primero de Marzo, 780 AM. Cobertura satelital.